born again. Na kaniaka. Akase sikabeba abotu. Ube di sofo. Na kase wa sofo di enimede.